Julia i Cimata. Kome aura me dole, nipite mure. Kansle, osle, randle, porra, dole, so, dole, kia, dole, sua. Ate mana wa pomo. Kano wa isi, ate pina wa yora. Hei yora, dole, dole, dole.

0: tira con voi tutto, io lo so, papà, papà, papà, oh, vuoi chi vino, vuoi chi l'uovo, vuoi chi fa, mamma, e ne detto con voi, da con voi, da voi, con papà, da con voi, a voi chi è?
1: Voi, curi, tia, voi, guarda, tia.

Fortuna! Oppure Irua! Non può tirare! Oh, Rua! Ma so io che la Rua è buona, lui è attiva! E manda chi sta chiana! Che poca patata! Ma lei! Oh, tu lo canna! E tu lo cai in me! E tu lo canna, ma cosa? Ma dai, ho che cosa? Neanche! Chi te ne dai matta? Come è con me? Come è? Come? Non ti può tirare!